0: buon per i fatti, io sono invece al source.
1: Salve.
2: One 76, I'll be busy out of service.
1: Copy.